0: Și mă voi duce acasă, mă voi baricada cumva în casă, voi da drumul aerului condiționat și până diseară voi sta în casă în liniște. Tocmai ce am venit de la job și da, cam așa fac față, cu multă hidratare.
1: 6月29号，在斯洛伐克东部城市科西策测得41摄氏度的高温，这打破了斯洛伐克自1921年有系统气象观测以来的全国历史最高温记录。本轮高温还导致斯洛伐克全国约37%的领土处于极端干旱状态，部分地区干旱持续时间已达近120天至140天。塞尔维亚局部地区当天同样出现了超过40摄氏度的高温天气。当地气象部门也发布了极端天气和高温预警，建议民众尽量待在家中，避免进行剧烈活动。此外，受极端高温影响，克罗地亚全国大范围地区持续发布高温红色预警。6月29号，克罗地亚多地气温突破37摄氏度。据当地气象部门预测，此轮强热浪天气将持续到7月1号。
2: 全长600多公里的波河是意大利最长的河流，自西向东横贯意大利，并最终注入亚得里亚海。欧洲近期持续的热浪导致波河的淡水流量大幅锐减，海水沿河道倒灌18公里，引发咸潮，对波河三角洲的农业和生态系统构成威胁。
1: 意大利是受本轮欧洲热浪影响最严重的国家之一，持续的高温使意大利波河的淡水流量保持在低位，在波河汇入亚得里亚海前的最后一处干流河段，河水流量从原先的每秒约1000立方米骤降至不足300立方米。从事波河三角洲土地开垦和管理的鲁道夫表示，目前波河淡水流量减少无法阻挡海水上溯，河面看似平静，实则高浓度的盐水已悄然渗入土壤，当下正值农作物生长的关键阶段，海水入侵将导致土地干旱，作物受损。
3: Qui nella costa non si vedono le secche, le isole in mezzo al fiume, perché ciò che non è riempito da acqua dolce viene riempito dall'acqua salata del mare. Quindi voi vedrete sempre tanta acqua, come stiamo vedendo in questo ramo. Il fatto è che è cambiato e sta cambiando anche tutto quello che è l'ecosistema. Un ambiente fluviale di acqua dolce si ritrova pieno di acqua salata ed ecco che il problema non diventa solo dell'agricoltura,con gravi danni in un territorio agricolo come questo, diventa anche di tipo ambientale.
1: 为防止海水损害作物，当地多处灌溉水渠已关停，种植户正在遭受损失。农户表示，今年的情况较以往更为危急，咸潮提前来袭，且高温天气还将持续。尽管当地在上世纪80年代就修建了海水阻隔设施，但面对如今的极端天气，现有防护体系已无法阻挡海水倒灌。
4: Quest'anno, all'oggi possiamo dire che è peggio del 2022 perché di solito noi il problema del cuneo salino lo registriamo verso luglio-agosto, adesso siamo in giugno e già ce l'abbiamo, e vuol dire avere tutta la stagione agricola davanti, tutta la stagione irrigua dell'agricoltura davanti, e senza la risorsa primaria e quindi...non sappiamo se queste colture finiranno il loro ciclo e riusciremo a raccoglierle perché adesso quella poca acqua che abbiamo l'avremo per qualche giorno e dopo basta perché non c'è.
2: 6月30号，英国首相斯塔默公布国防投资计划具体细节。根据该计划，英国将增加150亿英镑国防开支，未来四年英国国防开支总额将接近3000亿英镑。斯塔默表示，英国正把国防开支占国内生产总值 GDP 的比重由2024年的2.3%提高至2.7%，并计划进一步提升至3%。相关国防投资计划原定于2025年秋季发布，由于英国国防部与财政部围绕资金规模、拨款周期和资金来源等问题产生争议，该计划被一再推迟发布。美国研究机构世界大型企业研究会6月30号发布的初步调查结果显示，尽管美国6月消费者信心指数小幅上升，但消费者对就业市场的看法明显转弱，反映找工作面临困难的受访者比例升至2021年1月以来新高水平，显示出美国劳动力市场出现疲软迹象。本节的新闻直播间就是这样，感谢收看。

0: Vous croyez que ça va éviter un feu de forêt ? Vous croyez que ça va éviter la mort des animaux que nous voyons ? Vous croyez que ça va éviter quoi ? Rien.
1: 左翼阵营和法国政府的立场是，空调并非解决高温的唯一答案。法国政府当前更倾向于采取多元化的气候适应战略，认为应该从建筑、城市规划、公共服务、能源系统等多个层面同时推进。但在极右翼看来，左翼对安装空调的态度是对公共健康的漠视。
2: L'absurdité, c'est de faire mourir les gens de chaleur. Que si je suis élu présidente de la République, je mettrai en place un plan massif de climatisation.
3: I think it's a shame that AC is so politicized and arguably increasingly so with some of the politician statements we've seen in the last week here in France.
1: 有网友表示，已经有人因为没有空调热死了，他们还在辩论空调有没有必要。还有人说，有应对气候变化的意识，并不意味着要危及弱势群体的生命。在任何一个文明国家，这样的态度都令人不安。政府应该确保能源价格合理，确保让付不起钱的人也能用上。
4: 全长600多公里的波河是意大利最长的河流，自西向东横贯意大利，并最终注入亚得里亚海。欧洲近期持续的热浪导致波河的淡水流量大幅锐减，海水沿河道倒灌18公里，引发咸潮，对波河三角洲的农业和生态系统构成威胁。
1: 意大利是受本轮欧洲热浪影响最严重的国家之一，持续的高温使意大利波河的淡水流量保持在低位。在波河汇入亚得里亚海前的最后一处干流河段，河水流量从原先的每秒约1000立方米骤降至不足300立方米。从事波河三角洲土地开垦和管理的鲁道夫表示，目前波河淡水流量减少无法阻挡海水上溯，河面看似平静，实则高浓度的盐水已悄然渗入土壤。当下正值农作物生长的关键阶段，海水入侵将导致土地干旱，作物受损。
5: Qui nella costa non si vedono le secche, le isole in mezzo al fiume, perché ciò che non è riempito da acqua dolce viene riempito dall'acqua salata del mare. Quindi voi vedrete sempre tanta acqua, come stiamo vedendo in questo ramo. Il fatto è che è cambiato e sta cambiando anche tutto quello che è l'ecosistema. Un ambiente fluviale di acqua dolce si ritrova pieno di acqua salata ed ecco che il problema non diventa solo dell'agricoltura.con gravi danni in un territorio agricolo come questo, diventa anche di tipo ambientale.
1: 为防止海水损害作物，当地多处灌溉水渠已关停，种植户正在遭受损失。农户表示，今年的情况较以往更为危急，咸潮提前来袭，且高温天气还将持续。尽管当地在上世纪80年代就修建了海水阻隔设施，但面对如今的极端天气，现有防护体系已无法阻挡海水倒灌。
6: Quest'anno, all'oggi possiamo dire che è peggio del 2022 perché di solito noi il problema del cuneo salino lo registriamo verso luglio-agosto, adesso siamo in giugno e già ce l'abbiamo, e vuol dire avere tutta la stagione agricola davanti, tutta la stagione irrigua dell'agricoltura davanti, e senza la risorsa primaria e quindi...non sappiamo se queste colture finiranno il loro ciclo e riusciremo a raccoglierle perché adesso quella poca acqua che abbiamo l'avremo per qualche giorno e dopo basta perché non c'è.
4: 澳大利亚去年12月开始实施全球首例未成年人社交媒体禁令，由于禁令实施后成效不及预期，6月29号，澳大利亚政府向议会提交相关修正案，旨在强化本国16岁以下未成年人社媒禁令的执法力度，赋予网络监管机构更大权限。
1: 澳大利亚总理阿尔巴尼斯当天表示，目前仍有太多未成年人活跃在社媒平台，相关企业并未充分落实禁令要求。如今，政府要对企业画下红线，持续深化监管规定，并推出更多新规。澳大利亚通信部长阿尼卡·维尔斯说，对于未执行社媒禁令的企业，政府决定提高罚款金额，同时政府还将赋予网络监管机构更大权限。
7: My message to big tech is this. We are not stopping. Every effort you make to

0: 食料品価格の高騰につながっていくので、まあ、この部分がこうどうしようもないこう物価上昇圧力になっているというのがまあ実情なんですね。
1: 6月29号高温天气继续席卷欧洲，中东欧多国持续发布高温预警，多地气温冲破历史极值，民生、电力、农业接连承压。
2: 6月29号匈牙利首都布达佩斯气温升至38摄氏度，全市各处的电子显示屏纷纷亮起高温警示，人们聚集在临时供水点和喷雾降温装置周围，试图躲避热浪。
3: Elindultam el, már szakad a víz rólam. Egyszerűen kibírhatatlan. Hát két napja ki sem mozdultam. De hát elfogyott a kenyér, elfogyott minden, úgyhogy muszáj volt.
2: 在罗马尼亚，气象部门6月29号表示，该国近四分之三的地区仍处于高温红色预警状态，部分地区最高温度达到44摄氏度。受持续高温影响，罗马尼亚教育部将原定于6月30号举行的高考数学和历史考试推迟至7月1号举行。此外，据罗马尼亚电视台报道，受持续高温及空调设备大规模使用影响，该国电力消耗大幅增加，国内生产已难以满足需求，电价也出现了大幅上涨，创历史新高。
4: Yeah, I mean it's very, very hot, so we have to keep stopping actually. So we're just probably going to stop now, have a drink, cool down, move on a little.
5: Sim, eu vou ir até a casa, eu vou barricadar com a casa, vou dar drumul aerului condiționat și până de seară voi sta în casă în liniște. Tocmai ce am venit de la job și da, cam așa fac față, cu multă hidratare.
2: 6月29号在斯洛伐克东部城市科西策测得41摄氏度的高温，这打破了斯洛伐克自1921年有系统气象观测以来的全国历史最高温记录。本轮高温还导致斯洛伐克全国约 37% 的领土处于极端干旱状态，部分地区干旱持续时间已达近120天至140天。塞尔维亚局部地区当天同样出现了超过40摄氏度的高温天气，当地气象部门也发布了极端天气和高温预警，建议民众尽量待在家中，避免进行剧烈活动。此外，受极端高温影响，克罗地亚全国大范围地区持续发布高温红色预警。6月29号，克罗地亚多地气温突破37摄氏度。据当地气象部门预测，此轮强热浪天气将持续到7月1号。
1: 全长600多公里的波河是意大利最长的河流，自西向东横贯意大利，并最终注入亚得里亚海。欧洲近期持续的热浪导致波河的淡水流量大幅锐减，海水沿河道倒灌18公里，引发咸潮，对波河三角洲的农业和生态系统构成威胁。
2: 意大利是受本轮欧洲热浪影响最严重的国家之一，持续的高温使意大利波河的淡水流量保持在低位，在波河汇入亚得里亚海前的最后一处干流河段，河水流量从原先的每秒约1000立方米骤降至不足300立方米。从事波河三角洲土地开垦和管理的鲁道夫表示，目前波河淡水流量减少无法阻挡海水上溯，河面看似平静，实则高浓度的盐水已悄然渗入土壤，当下正值农作物生长的关键阶段，海水入侵将导致土地干旱，作物受损。
6: Qui nella costa non si vedono le secche, le isole in mezzo al fiume, perché ciò che non è riempito da acqua dolce viene riempito dall'acqua salata del mare. Quindi voi vedrete sempre tanta acqua, come stiamo vedendo in questo ramo. Il fatto è che è cambiato e sta cambiando anche tutto quello che è l'ecosistema. Un ambiente fluviale di acqua dolce si ritrova pieno di acqua salata ed ecco che il problema non diventa solo dell'agricoltura.con gravi danni in un territorio agricolo come questo, diventa anche di tipo ambientale.
2: 为防止海水损害作物，当地多处灌溉水渠已关停，种植户正在遭受损失。农户表示，今年的情况较以往更为危急，咸潮提前来袭，且高温天气还将持续。尽管当地在上世纪80年代就修建了海水阻隔设施，但面对如今的极端天气，现有防护体系已无法阻挡海水倒灌。
7: Quest'anno, all'oggi possiamo dire che è peggio del 2022, perché di solito noi il problema

0: 出球机会寥寥无几，其他挪威球员却被解放出来。第39分钟，厄德高送出精妙助攻，鲁萨在禁区内内切后一脚精彩的弧线球绕过科特迪瓦防守球员，为本队首开纪录。下半场落后的科特迪瓦队加强了进攻，第74分钟，替补上场的迪亚洛凭借个人能力连续突破后小角度射门，为本队将比分扳平。眼看比赛进入加时的可能性逐渐增大，哈兰德显出了巨星本色。第86分钟，帕特里克贝格前插后横传，哈兰德跟进，近距离轻松推射破门，帮助本队再次领先。最后时刻，科特迪瓦队并没有放弃希望，补时阶段迪亚洛主罚的任意球还曾险些得分，只是挪威门将尼兰上演了精彩扑救，为本队保住了胜果。纵观全场比赛，两队都将注意力放在进攻端，控球率相差无几。科特迪瓦队全场射门14次，远超挪威队的9次，射正次数也多过对手。遗憾的是，他们没有把握住机会。而挪威队将在16强赛里挑战5度世界杯冠军巴西队。
1: 当地时间6月30号，欧洲高温天气继续蔓延。当天，斯洛伐克南部诺维扎姆基县最高气温达到41.3摄氏度，连续第二天刷新斯洛伐克有系统观测以来的全国最高气温记录。
2: 当天，匈牙利北部城镇塞切尼最高气温达到42摄氏度，也打破有系统观测以来匈牙利全国最高气温记录。此外，东欧和南欧多国也遭到热浪袭击。
3: 当地时间6月30号，罗马尼亚气象部门表示，该国大部分地区仍处于高温红色预警状态，部分地区最高气温仍在40摄氏度以上。由于许多人家里没有空调，不少民众来到公园休息纳凉。
4: I'm sweating quite a lot, and it is very tiring. I think going about the city during such extreme heat, especially when you go on the large boulevards where you don't have a lot of shadows to cool you off.Yeah, it's very uncomfortable with such great heat, with the sweating and all that.
3: 6月30号，巴尔干地区多国同样处于极端高温影响之下。在阿尔巴尼亚，不少当地居民来到海边避暑，但以往凉快的夏日海滨，在热浪之下也难以让人感到凉爽。
5: Koha fomenzet, fom. Bile tan muici furit ka qen jer zakoni të bape madhe. Pa.Nuk e di si do t'ja sa kanë verë edhe prenohen të zhona po tepër, dhe me thane edhe mërëm jaftë 37 gradë.
3: 而在塞尔维亚，高温也仍在持续。在贝尔格莱德，不少人选择前往附近的喷泉纳凉。
6: Hat, sunglasses, sunscreen, and now just to walk because the hotel room is not ready, and then we will go somewhere inside with an air conditionBecause it's unbearable.
1: 欧洲近期持续的热浪导致波河的淡水流量大幅锐减，海水沿河道倒灌18公里，引发咸潮，对波河三角洲的农业和生态系统构成威胁。
7: 意大利是受本轮欧洲热浪影响最严重的国家之一，持续的高温使意大利波河的淡水流量保持在低位。在波河汇入亚德里亚海前的最后一处干流河段，河水流量从原先的每秒约1000立方米骤降至不足300立方米。从事波河三角洲土地开垦和管理的鲁道夫表示，目前波河淡水流量减少无法阻挡海水上溯，河面看似平静，实则高浓度的盐水已悄然渗入土壤。当下正值农作物生长的关键阶段，海水入侵将导致土地干旱，作物受损。
8: Qui nella costa non si vedono le secche, le isole in mezzo al fiume, perché ciò che non è riempito da acqua dolce viene riempito dall'acqua salata del mare. Quindi voi vedrete sempre tanta acqua, come stiamo vedendo in questo ramo. Il fatto è che è cambiato e sta cambiando anche tutto quello che è l'ecosistema. Un ambiente fluviale di acqua dolce si ritrova pieno di acqua salata ed ecco che il problema non diventa solo dell'agricoltura,con gravi danni in un territorio agricolo come questo, diventa anche di tipo ambientale.
7: 为防止海水损害作物，当地多处灌溉水渠已关停。